tanti anni che non ritornavo al mio paesello, lo rivedo tale qual come un dì. È la piazzetta, è la chiesetta col suo campanile, e lassù la mia casetta tale qual come allora mi venne da piangere.